0: in fa maggior.
1: Una marcia per favor, per la figlia dell'amor.
0: Una marcia in fa, una marcia in fa maggior. Una marcia per favor, per la figlia dell'amor. Una marcia in fa maggior. Una marcia...